0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Canciones que han conseguido calificaciones perfectas a través de los años. Solo 5 estrellas. Rock and Pop.